questa stanza. Che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita

vero amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.